0: Cina con acciolo con a così cuidasso radio cordillera tawiar wiyar
1: io sabes, io non quiero saber nada de ti.

Pame pamakin chaw rak shok di kaling di karari. Achoy gang ek chachoy gang shok kepi kaling di karari.